0: Kijk en luister ook in je vakantie naar de LOVE. Download de RTV Love app nu in de App Store of Google Play Store.
1: C'è folla tutte le sere, nel cinema di Bagnoli.